0: mai 8 November Heavy, mantenis, 11.10.
1: Non è forse November Heavy, ma ci stanno leggendo Repano.

0: Écoute, à Office 361.
1: Italo
0: 636, contact Toronto Center 12122, buon giornata.
1: 121225, grazie, buona giornata a te, Italo 636.
0: Prego.
2: Niner, heavy, 3-8-0.
0: Delta Nano, heavy, Montreal, Sanemo.